Io ricetto apri di sacra d'ullamù, ma io mai so mai si ne fu l'amù. E cosa dico stragudi da crichi e fili, e nina di nina nixi fedo sa fi, si ne fu l'assin.